1003 ma tra queste contadine, camerieri, cittadine, ma contesse, baronesse, marchesane, principesse, e vanno